0: Kerang ke Bulak, Kitai ulih dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.
1: YFM, 89.5 FM di Sri Aman.